Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock, in the night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì ancora con sole assoluto protagonista sul Triveneto. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi e le temperature che si manterranno roventi, con massime di 36-37 gradi, specie in pianura nei grandi centri urbani, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte con minime tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita a 4 Scolico. Info su grottagigante.it. Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

George Thorogood and the Destroyers. Mancano 5 minuti alle 8, tra poco le news e poi una sorpresa. Eh sì, miei cari, avremo un ospite. Ci sarà un ospite, non vedo l'ora. Parleremo di rock and roll, ovviamente, perché non si fa altro qui, solo rock and roll. Allora, per arrivare alle 8, signori, un gran classico di Billy Idol, White Wedding. Eccola.

0: su Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Easy Rock News.
6: Scontro frontale Spagna-Italia sull'immigrazione, non sapete gestirla, è l'accusa del ministro degli esteri spagnolo, Albares. Replica il ministro degli esteri italiano, i numeri ufficiali parlano chiaro, con il governo Meloni sbarchi crollati, meno 60% solo nei primi sei mesi del 2026, dice Antonio Tajani. E oggi Consiglio europeo tra i ministri dell'interno dei 27 paesi proprio sull'immigrazione. Marco Mancini.
7: La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania.
6: Gli europei per gli sport acquatici di Parigi, 3 medaglie per l'Italia, un argento nel solo libero per Filippo Penati e 2 bronzi nel trampolino sincro e nel team free. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale. È tutto da Nicola De Muro.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock, eccoci qui con un gradito ospite. Adesso parliamo delle nostre band ambassador, di una delle nostre band ambassador, cioè i Paper Cut, la tribute dei Linkin Park. E questa mattina abbiamo un gradito frontman. Ciao Mirko, benvenuto su Radio Easy Rock.
1: Ciao Nino e ciao anche a tutti gli ascoltatori di Radio Easy Rock.
0: Allora, stiamo entrando nel vivo di agosto e per i Paper Cut è un'estate davvero caldissima questa del 2026. Ecco, da frontman che cura le parti rap, gestire i ritmi serrati di Mike Shinoda dal vivo, caro Mirko, richiede una certa carica, una carica enorme, no? Allora la domanda mi nasce spontanea: com'è andata questa prima parte di tour estivo e che risposta state trovando nel pubblico da un palco all'altro?
1: Questa prima parte d'estate è stata davvero intensa, ricca di live, molto molto calda. Però nonostante la fatica e il sudore siamo felicissimi della risposta del pubblico e di come sono andate le serate. Sono sempre state tutte molto piene, molto cariche e piene di energia, quindi davvero siamo molto soddisfatti di come è andata finora.
0: Ma veniamo ai live di questa settimana, perché vi aspettano due appuntamenti imperdibili. Intanto questa sera sarete sul palco della Sagra di Signoressa a Trevignano, nel Trevigiano, e mentre sabato vi spostate nel Vicentino per la data Rampazzo di Camisano Vicentino. E allora, che tipo di energia porterete su questi due palchi e cosa deve aspettarsi chi viene a vedervi?
1: Come sai Nino, noi non ci risparmiamo assolutamente sul palco, dedichiamo ogni briciola d'energia a riproporre con la massima fedeltà i brani dei Linkin Park, sia i classiconi che fanno cantare e saltare tutti quanti, che anche magari qualche chicca un po' più recente e un po' più per i fan più appassionati. Quindi, per chi verrà ai prossimi due concerti, cosa deve aspettarsi? Tanta energia, tanta potenza, uno show intenso, diretto e senza esclusione di colpi, con tutti i grandi classici dei Linkin Park.
0: Mai avuto dubbi sulla vostra energia che portate un po' ovunque quando suonate in giro? Allora, dopo la data di sabato ci sarà una brevissima pausa per ricaricare giustamente le batterie con le ferie, ovvio, però la macchina dei Paper Cut non si ferma e ripartirà subito dopo con tantissimi altri concerti. Allora Mirko, ti va di fare un bel appello d'impatto a tutti i fan per le serate di questa sera e di sabato, lasciandoci anche con un saluto per i nostri ascoltatori?
1: Assolutamente. Dopo questa breve pausa riprenderemo a fine agosto con i live e andremo avanti per tutta settembre suonando all'aperto e poi ritorneremo all'interno degli spazi chiusi nei club, nei pub da ottobre in poi. Abbiamo un calendario davvero molto fitto e siamo davvero orgogliosi di quello che quest'anno siamo riusciti a creare anche assieme ai nostri fan. Per chi ci sta ascoltando, ragazzi, se volete passare una serata a cantare a squarciagola, sudare e saltare assieme a noi con le canzoni dei Linkin Park che sono cresciuti nella nostra adolescenza, non dovete fare altro che venire questa sera a Signoressa oppure sabato alla Sagra di Rampazzo.
0: Chiarissimo, perfetto Mirko. Allora noi ti salutiamo, saluta gentilmente il nostro folto pubblico. Ciao Mirko.
1: Un saluto, una buona estate, passate delle buone ferie e rock and roll.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Mozzarella latte busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, la situazione del traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia sulla A28 Porto Goraro Conegliano tra l'allacciamento con la A4 e Azzano Decimo e sulla A27 Venezia Belluno tra Conegliano e l'innesto nella tangenziale di Mestre per la presenza di banchi di nebbia. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che lo svincolo di somma campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mi fate ascoltare Rosanna dei Toto? Però mi raccomando, fino in fondo, tutta, tutti questi 5 minuti e 18 secondi di Rosanna dal mitico album che è poi Toto 4, quel disco mitico dell'82. Mi ricordo proprio l'estate 82, quella bella estate, i mitici della nazionale di Bearzotte, quelli lì, quella bella estate, e poi c'era Africa, insomma tutti questi grandi successi. I Toto, per accontentare anche Simone, saluto Simone che è venuto a portarci lo strudel stamattina e questo ci illumina d'immenso e ci fa leggermente lievitare, ma poco, basta guardare, osservare lo strudel e tu già prendi 2-3 kg, no, però 100 grammi di peso sicuramente. Allora parliamo di cose belle, la bella produzione nuova di Serge Pizzorno, stiamo parlando ovviamente dei Kasabian, sono tornati esattamente a luglio, lo scorso luglio, con Act 3, questo album che contiene 10 pezzi da un sound direi pop psichedelico, e allora ne sentiamo uno, anzi sentiamo proprio la canzone che ha trainato questo album, ha lanciato questo Act 3, si intitola Great Pretender, Serge Pizzorno, eccoli, mitici Kasabian.

8 e 29 minuti con i Cure, Mint Car, Radio Easy Rock. Attenzione, torna Rock Out, la nostra carovana itinerante che diffonde e divulga il rock and roll a tutti voi, al mondo intero. Abbiamo Luca Lazzari anche nella prossima tappa insieme alla nostra DJ Ambassador Ellen Rock, la storia del rock and roll in tutte le piazze. E allora sappiate che il 9 agosto, signori e signori, stiamo parlando di domenica, ecco, saranno la nostra bella carovana Rock Out sarà a Porto Santa Margherita di Caorle, e lì in piazza, insomma, troverete tutto il nostro grande show. Avrete l'opportunità di ascoltare del rock and roll, ballarlo, ma anche di ricevere tutti i nostri gadget filmati naturalmente Radio Easy Rock. Quindi domenica 9 agosto a tutti a Porto Santa Margherita di Caorle per saltare, per conoscere un po' tutta la storia del rock and roll. Si parte dalle origini, quindi dal rock and roll al rockabilly, anni 50, 60, 70 e via discorrendo. Quindi in agenda 9 agosto, domenica, Rock Out Porto Santa Margherita. Adesso Alt J.

0: T-Rex, era il 1971 e il glam rock andava via come il pane. Sono stati davvero i primi loro, eh? Bang Gong, Get It On. Sono le 8:37 minuti, ancora buona giornata da Nino Carollo. State ascoltando The Alarm Rock Show.
1: Radio Easy Rock.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
9: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Easy Rock ha suonato i Fleetwood Mac, questa era Don't Stop dallo storico Rumours, ovviamente, ma che ve lo dico a fare, risaputo, Rumours, capolavoro assoluto. Allora, a proposito di capolavori, ricordiamo che Bruce Springsteen in quel maggio del 1984 pubblicò quel singolo tratto da quel capolavoro che era appunto Born in a USA, e diciamo che il pezzo, vabbè, si balla, si fa ascoltare, ma soprattutto va ricordato perché fu prodotto quel mitico video in cui c'era questa giovanissima attrice modella di nome Courtney Cox. Non era ancora famosa, però era arrivata lì a New York per girare appunto questo video. Avete presente quella ragazzina che a un certo punto viene tirata su dal boss sul palco e si mettono a ballare? Proprio lei, Courtney Cox, che poi è diventata insomma la grande attrice di quel successo della serie TV Friends. Eccola lì, la rivediamo, chiudete gli occhi, la rivedete così, giovane com'era, Dancing in the Dark.

0: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
0: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 Ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.

Abbiamo finito? Ma sì, termina anche oggi di Alarm Rock Show e dunque ci salutiamo. Grazie da Nino Carollo, saremo ancora in onda domattina alle 7, sempre qui su Radio Easy Rock. Come sempre vi invito a seguirci ora perché tra poco, dopo i Black Keys che già abbiamo in sottofondo con Gold on the Ceiling, tra poco torna Radio Easy Rock Non Stop, la nostra super non stop di rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria. Saranno esattamente 60 minuti, tutti d'un fiato. Grazie ancora, vi aspetto, puntuali domattina. Ciao.

0: Radio Easy Rock.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock News.
5: La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti è al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
12: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4. Sconico. Info su grottagigante.it.
8: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait Hyperform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
9: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
10: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

0: Radio Easy Rock.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
3: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Easy Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock News.
5: Paura in Toscana, alle 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari, Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari, sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove giornata di lutto cittadino, migliaia di persone tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter, tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
6: La sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
5: È tutto da Nicola De Muro.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: The Spaghetti Accident con Domi Grande su Radio Easy.

Una personalità molto complessa e molto ricca, quella di Lenny Kravitz, a cui qui a Radio Easy Rock abbiamo anche dedicato un appuntamento del nostro Radio Easy Rock Anthology. La trovate, lo trovate in podcast nel nostro sito. Buongiorno Easy Rocker, sapete che è martedì oggi? Lo so, vi siete mossi tra le nebbie padane, nebbia da caldo e da umidità, ma è martedì il 4 di agosto all'ascolto di Radio Easy Rock con Domi Grande, i Depeche Mode già in sottofondo e il nostro Vespaghetti Accident che inizia.

0: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Esattamente come Mark Knopfler in questo pezzo dei Dire Straits. Secondo me Sultans of Swing è una di quelle canzoni prova dove i musicisti, i chitarristi si mettono alla prova e cercano di arrivare a fare quello che ha fatto lui, ma è veramente molto difficile. Intanto mezzogiorno è passato da 23 minuti, siete all'ascolto di Radio Easy Rock con Domi Grande in questa caldissima giornata. Non so la città da cui ci state ascoltando se ha il bollino rosso, fatto sta che oggi per il caldo sono 25 le città italiane dove questo bollino tac è messo lì perché il caldo è veramente esagerato. Poi molti sono in vacanza, ma altrettanti sono anche al lavoro, per cui ci siamo noi, proprio soprattutto per chi in questo momento sta lavorando, a darvi l'energia giusta per affrontare certe giornate. L'energia che arriva dalla musica rock, dalle storie del rock, dai pezzi nuovi che vi presentiamo, ma anche dal nostro ricchissimo archivio. Se prima c'erano Dire Straits, archivio, ok, adesso ci sono i Greta Van Fleet che sono tornati con un nuovo singolo, il secondo in realtà, però è anche quello che ci permette di dire che il 9 di ottobre pubblicheranno un nuovo album che hanno intitolato Palace for the People. Questa è So You Stand e un po' ci hanno sorpreso, continuano a farlo in realtà, perché è una ballata pazzesca.

La canzone che ormai è indelebilmente scolpita nella memoria di chi ha seguito qualche partita dei mondiali di calcio dove giocava l'Inghilterra, e immancabilmente se l'Inghilterra vinceva partiva Wonderwall di Oasis. Potrebbe essere un nuovo inno, diciamo, sportivo calcistico. Invece io sono pronta per farvi ascoltare una canzone nuova di una band che arriva dal nord Europa, dalla Svezia per l'esattezza. Siamo in quella di Stoccolma, città tra l'altro bellissima, e che dire che effettivamente questa band intanto ha radici nel mondo indie rock, e poi ha anche radici familiari, perché stiamo parlando di un quartetto dove tre sono fratelli, si chiamano Theo, Pan e Max, non mi chiedete i cognomi, non sono in grado di pronunciarli, e poi c'è un carissimo amico fin da quando erano bambini che si chiama Levi. Questi quattro sono cresciuti grazie a che cosa? Al fatto che il papà dei tre fratelli li ha fatti proprio crescere a pane e rock and roll, ok? Ma soprattutto il rock, quello indipendente, di un'etichetta discografica proprio finlandese che ha sempre prodotto cose molto alternative, molto libere. E loro hanno detto proprio chiaramente, essendo cresciuti ascoltando quella musica lì, noi non è che potevamo fare qualcosa di mainstream, per cui abbiamo fatto sempre molto garage rock e indie rock. Allora, pronti ad ascoltarli a Radio Easy Rock? Loro si chiamano Us, facile il nome, ok, almeno il nome della band. Questa è Yo-Yo Revolution.

0: Loro si chiamano As Yo-Yo Revolution.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Kasabian, che sono impegnati con i loro concerti ma allo stesso tempo anche con ospitate a destra e a sinistra. Devo dire che poi siamo in piena stagione di grandi concerti, di grandi festival musicali, ed è tutto un io ospito te, tu ospiti me, poi contaminiamo, nel senso che mescoliamo anche generi diversi. Dico questo perché proprio Sergio Pizzorno dei Kasabian lo scorso fine settimana, tra sabato e domenica, è stato ospite non in uno ma in due concerti di un famosissimo DJ, sì, un DJ, Calvin Harris, che ha suonato a Glasgow, nella sua città natale, davanti a 100.000 persone, e ha voluto Sergio Pizzorno in entrambe le serate perché hanno fatto un paio di pezzi insieme, avevano già collaborato. Quando dico mescoliamo le carte, contaminiamo, questo avviene, e a me piace che poi molti dal mondo del rock non abbiano le idee così, diciamo, chiuse, no, nei confronti delle collaborazioni, e si aprono a collaborazioni di varia natura. Stessa cosa, ma relativa, si può dire dell'ospitata che c'è stata da parte degli Smashing Pumpkins per Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo la conosciamo, è un'artista giovane che però ha veramente già tantissimo successo, e diciamo che il rock le piace molto, lo pratica, al punto tale che adesso ci ascoltiamo proprio lei con My Way. È stata ospite degli Smashing al concerto che hanno tenuto a Lollapalooza a Chicago, anche lei, scorso fine settimana, e insomma vanno d'accordo, si piacciono.

0: Qui Beck spinge tanto sulla chitarra, ma sappiate che il ragazzo suona anche batteria, tastiera, insomma polistrumentista. Dategli uno strumento e lui suona.
1: Radio Easy Rock.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più

Le insolite del rock and roll, e allora lo vedi che sei nel posto giusto. Manfred Mann, Doo-Wah-GG, sono proprio loro ad accompagnarci al capolinea di questa Highway to Rock di martedì 4 agosto 2026. Easy Rocker è stato bellissimo. Così spero naturalmente anche per voi, ed è per questo che siamo pronti a tornare domani per fare un altro po' di strada insieme tra le 16 e le 19 qui su Radio Easy Rock. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata, ma vi lascio in ottime mani, quelle di Paul McCartney, ultimo singolo, Come Inside.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. L'annuncio del segretario USA al Tesoro Bessent sulla possibile riapertura dello stretto di Ormuz tonifica le borse. In positivo la chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%. Le tensioni nell'area del Golfo mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Il CDM riunito stasera a Palazzo Chigi non discuterà la proroga.

0: del taglio delle accise, si attendono altri dati per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Il caldo opprimente non molla la presa, oggi 25 città con bollino rosso, giovedì passeranno a 27 tutte quelle monitorate, da venerdì è prevista una breve tregua. Gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi, stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.
2: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ancora molto caldo sul Triveneto nella giornata odierna, con temperature massime che superano i 35-36 gradi in maniera diffusa su tutte le aree pianeggianti, sui fondovalli alpini. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche isolato temporale di calore sulle vette montuose più settentrionali. Anche mercoledì situazione simile, avremo qualche temporale al pomeriggio, soprattutto sull'Alto Adige, sulle Dolomiti, sul Calore e sulla Carnia. Altrove ancora molto caldo, con al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al primo mattino sulle aree pianeggianti del Basso Veneto. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
4: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
5: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per il solo traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Messina ancora qualche rallentamento alla rotonda Marghera. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Entrata alternativa Mira-Oriago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.

0: Radio Easy Rock.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
5: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
6: Non ci arrivo.
5: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
8: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
9: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
6: imperdibili occasioni.
5: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
6: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
5: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
1: Radio Easy Rock.